0: speakers soften a lot.
1: Is that a question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria!

a punta sola luna. Notte per notte e notte. Qualche volta un po' più.